Brasil là-bas commerce. Bio, bao, bio, bo, so, so, so, sono deliziose queste sillabe d'amore. Ba, ba, ba, ba, baciami piscina, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, capito.